Dalla tu colpa alle grandi macarena, che tu colpa dalla allegra cosa buona. Dalla tu colpa alle grandi macarena, e macarena.